Así pensá. Yo, tieni. Tieni. Iwe umati. Leo ndia ziwaso, baro. Leo ndia ziwaso. Mwina mangofa.

0: sivusa balele. Yitha mavulandlela.
1: Wena kasomaphuka.
0: Sithelindu kuphela ngevutshelwe la ekhaya. Ukhosi FM.
2: Luhamba phambili.